0: Ekaba Mira, Lefty, Mira Right, o ka emong a le bitso. Ke tsege ga la ke ha di shabane mahlong.
1: Mahlanya le ke tana ke makhama mo nana le le nala ha titi ga ka ba le ba ha ma o tsana fiye la ha di selo a di go khoma di go. O mo nya ba di tlhobo hane. Ala ala. Ke ba ngakile go na go tlo. Ma fosisa.

ka nnete ke boela ke o dumedisa ka lebitso la morena wa rona Jesu Kriste. Ka jaanong ke rerile gore re ke re shebisane le wena taba ya tokologo ya setšhaba sa Modimo, mo Modimo e le ena monga tokologo eo. Ge e shebisane gore e be tlhophong ya Modimo ka sebele sa gae, e be o gaga jwang lefatsheng la gae tokologo ya setšhaba sa gae. Mona ge tlo sheba tsela eo a gagang tokologo ya sona ka boprista, a gaga boprista gore bo kenelele ka ga setšhaba sa gae. Setlhogo sa molaetsa wa kajeno ke Modimo le tokologo ya setšhaba, seabo sa boprista. Ke kopa gore o ntumelele bona mmamedi e motle, ke tle ke tlhalose mantswe ao ke a sebedisang go gaga molaetsa ona wa kajeno, e le gore go be bobebe go tsamaisana tsela e na le wena. Thuto ena ya kajeno e tla go wena e latela yeo kileng ka eetsa tlasa setlhogo se reng Modimo leetong la tokologo ya setšhaba. Moo temana ya setlhogo e ne e re, ke nna Jehova Modimo wa gago o ntshitseng lefatsheng la Egepeta tlong ya bohlanka, go Exoda kgaolo ya 20 temana bobedi. Ka jeno sepheo sa ka ke go ala thuto ena ya rona ka gara dipalo tsena tse tharo tse re di badileng. Re sebetsa tlasa setlhogo se reng Modimo le tokologo ya setšhaba, seabo sa boprista. Modimo le tokologo ya setšhaba, seabo sa boprista. Ke itse ke tla rata gore ge ke re utlwisise mabitso mantswe a gore ga a sebedisang mona, ke leke gore ke a tlhalose gona a bolela eng. Ga re tle re qale he ngwaneso, ge shebe lentswe lena boprista, gobane re bua ka Modimo le tokologo ya setšhaba, seabo sa boprista. Boprista, boprista ke mpho ya Modimo go lefatshe. Mpho ena e gageletswe le tshimologo ya lefatshe le tsotlhetse go lona. Mpho ena ke bosebeletsi le boikarabelo bo tibileng go motho gore kganya ya Modimo e bonagatswe le go totobatswa ka gotlhe lefatsheng. Boprista bo jere se tibileng sa Modimo e leng tokologo ka ga lefatshe. Boprista bo nka maatla a bona dikamanong tse o tlolileng tseo moprista a di amogelang go tswa go Modimo. Ga dikamano tseo di kenakenanwa, ke ho hong dipakeng tsa motho le Modimo, boprista ha bona go bonagala lefatsheng. Boprista bo jere moralo wa Modimo wa topollo ya motho lefatsheng. Go buka ya Genesis kgaolo ya bobedi temana ya 25 e reng ya ba Jehova o nka motho a mmeya tshibunya e tene go e lema le go e lebela. Boprista ke ha bobewa, ke ha bobewa go motho e le boikarabelo bo bogolo go monga tlholego. Ke re temana eo fela ya 25 kgaolong ya bobedi o Genesis ya ba Jehova o nka motho a mmeya tshimong ya Edene o e lema le go e lebela. Boprista ke ha bobewa go motho e le boikarabelo bo bogolo go monga tlholego. Motho ha ithaopa, motho ha ithaopa o filwe mandate, o filwe thomo ke monga tshimo. O filwe mandate, o fuwe thomo ke monga tshimo ya Edene. Go sa tsotelle gore Petros e ne e le sefelapelwana ga kae, e e reng ha a bona gore jwale go gobe batho ke bana ba motoba

sa mantswe ana bo priest se hlohong sa rona sa thuto ya letsatsi la kajeno modimo le tokolo ya setšhaba seabo sa bo priest seabo sa bo priest ha re amelentswe lena tokologo ha re amelentswe lena tokologo lentswe lena ha re le sebedisa ka leihlo la science ya dipolitiki go tla hlaha mantswe a reng liberation emancipation freedom ka ofela taba tseo ntse re bua ka tsona re bua ka yona e le tokologo liberation emancipation freedom ha re sheba mantswe anana tokologo ka leitlho la thuto ya modimo thuto ya modimo go hlaha mantswe ana salvation redemption regeneration renewal reforms hore na re sebedisa leo ka hlaha taba yena ka leitlho lefe kapa lefe tokologo ke ntho ya modimo ke tokologo ke ntho ya modimo go lefatshe momamedi wa seyalemoya sena ga e ba mangope ke mangope ka rametse le metsana ya rona e be ha re lemoe moo gore moo go tlhokala topollo ha re iphetela fela re sa etse letho re hanyetsana le monga tokologo e leng modimo ka sebele ha re tlohela magulo a diphoofolo re sa behe mabuella gore jwang botle bo boelele moo re hanana le tokologo ya tikologo ha re chesa jwang moo re reng re batla go tle go tlae jwang bo botala ge kenakenana le tlholego ka mesi e seta le go tlhekatlheka dipeo tsa majwang mme tlhekatlheko eo e kwatisa monga majwang le peo ya ona e leng yena modimo ha dikhutsana le bahlologadi ba sitwa go beya letho plating ba bonagala ba apere malolo tokolo ya bona e kae where is their liberation where is their salvation tokolo ya bona e kae boprista ke mpho ya modimo ke mpho ya modimo empa mo o leng jwalo mo go leng jwalo boprista mpho ya modimo e go kae maemong a jwalo e go kae maemong a jwalo tokologo ke boikarabelo ke boikarabelo bo morena modimo a nehelaneng ka bona go motho gore tokologo e tle etsagale bakeng sa batho botlhe buka ya Exoda e tlile ke yona buka ya phallo ya tokologo ya liberation nations redemption modimo ha lokolle e be motho yena o etsa kgang ya gore yena ga a eng ke tokologo eo naheng ya lesotho ha modimo a sebedisa matšhaba a lefatshe go thusa gore go sebetswe taba ya di-reform ke ha modimo a sebetsa tokollo tokollo ka gara naga go ditsi tsa puso go ditsi tsa bosebeletsi ba setšhaba a re phahameng ka maatla a magolo re kene go agenda ena eo modimo a e tlisitseng go rona gore re tle re bone tokologo e le karabelo go modimo tabeng ya tlhopho botšha paramente ya lesotho ngwagola setlhomathisong sa lesome e fetisitse gore puo ya sexhosa le ya sephuthi di kene ka gara dipuo tsa molao ka gara naga ena seabo sa boprista ha re ke re nke se fela

nete ke leboha ka swela sena ho pola ngwaneso hore ke itse se hlosa gona se re modimo le tokolo ya sechaba seabo sa bo priest ge buile ka modimo ke se ke buile ka tokolo ke buile ka bo priest ntumela ke buile ka modimo modimo ke mang modimo ke mang ha ke sala ngwana wa sekolo sa sontaha ke ne ke rutuwe katisimane me ha ho no hotwe modimo ke mang ha ke botswa ke ne ke rutilwe hore ke re modimo ke ntata rona ya mahodimo ka nnete ho jwalo ha re ke re mokwe boitlhalosong ba gae ho Exoda kgaolo ya 34 temana ya botshelela kagolo ya yona ya bobedi ho ya temaneng ya bosupa modimo wa itlhalosa o itlhalosa ka pele ho moshe o re ke nna Jehova Jehova modimo o mohau o le repo o diehang ho halefa o tletse mohau le nnete o hauhelang meloko e dikete o tshwarelang motho bokgopo le boikgantsho le sebe o sa latoleng molato wa motho ya nang le ona o tlang bana le ditlogolo ho isang lelokong la boraro le ho la bone ka baka la bokgopo ba bontata bona boitlhaloso ba modimo ho Exoda 34 temana ya botshelela ho isa temana ya bosupa boitlhaloso bona ba modimo ho moshe ha bo mametse bo kgothoditse tshebeletso ya kgumamelo e tibileng ka hare ho moshe moshe o ile a fumana a tlameha hore a kgutlele ho morena modimo wa hae o ile a tlameha hore a mo kgumamele a kgumame ha modimo a ntse a itlhalosa kgumamelo eo e ne e tletse teboa ho yena e kgolo ka hare ho yena o ile a fumana hore kgumamelo ya hae e tshwanetse go emo

lebohe modimo modimo ya ikhalosang ho yena are ke nna Jehova Jehova modimo mo hao o le rekodi eng halefa o tletse mo hao le nnete wa ho hela meloko e dikete o tshwarela motho le bogopo le bigantso le sebe o salatule molato wa motho ya nnang le ona o tlang bana le ditlolo ho isa lelokong la boraro le ho la bone ka baka la bogopo wa bontata bona mo mamedi e motle wa sealemoya sena nna le wena kgatlasa modimo eo boitlhaloso ba hae e leng bona boo ga ana qalo ga ana qetello e sale a le teng ke Jehova ke Jehova o mohau o le reko go na le tseo ge le batho ge di etsang a sa di thabeleng ho ha empa la haolo jwalo o dieha ho halefa ga se gore diketso tse itseng tsa rona ha di bone o dieha ho halefa ha halefa mina thoko ore bohale ba hae bo tingwa ke mohau ha re sokologa o tletse mahau le nnete ha hauhela ka hauhela ho isa diketeng tsa batho modimo yenwa o a tshwarela a tshwarele motho bogopo le boikgantshong ba hae ke modimo ya jwalo modimo wa setšhaba sena ke ena modimo wa setšhaba sena ha motho a le molato ha re hana ona hobane ke modimo wa nnete empa ya sitilweng ha le mo taba yeo a ka tshwarelwa ke ka lebaka lena e mo ba profeta hore le ena e mo be e ka re ha kgelwa boemobong a neng a boetsa a etsa ka taelo le ka holoka yena o pholosa moya wa hae moshe ha utlwa ka modimo ya itlhalosang ka tshobotsi ena ha ho potang o ikutlwa a tlameha ho ikatametsa ho yena ka tshwabo e le karabelo ho modimo ya tjena o iphumana a tlameha hore a we fatshe a inamele fatshe ka pele ho yena a ikatametse ho yena a swabile tabeng ena e le karabelo ho modimo ya tjena ke ile ka mamela masisili ya kerekeng e katholiki a bina a re re atametse ho modimo

se chaba ngwana ha padi a re fela anti Jesu na mpona ha kelela jwalo mamari hantle di mahlo hore ke bo supa lena la ditsebiso tsa dikirekere le be ha khutlo mona re fetela lefapheng la ditaba molae ntla di a re fetsa senye semana.

0: Mamelwe.
1: Ntifeni. Mukreti.
0: Eh ndati.
1: Ibese. Sejikupela ohle bana besulumande mabeta bonze bay. Super. Oka mafutenga mo. Hey.

0: Mamelo moyen du mela.
1: Mela moyo.
0: Ntate.
1: Ke
0: a le mohanda ta go tsoha ya. Thank you. A ke le se go le bitso la pina ena ke tshepi le wena. Na ba ya ke tsena ebe wena ho seng ho hotle ho letsa sila sonta ha o tshepile ena. O tshepile eng wena mogato wa ka? E bile o tshepile o le hokae? Ba bang ba tshepile metsi. Ba bang ba tshepile dino. Ha ba bang ba itshepetse fela le bitso la Morena Jesu. Ha hona tsenga tatso ba di tshere matsohong a bona. Ha ise fela hore ba tshwere le bitso la ntate.

0: Amadou Maye Ntumela.
1: Mangwane we.
0: Mogato wa ka.
1: O seng go botle o tshuru madume ha tse.
0: Mme.
1: E se ke tla go ena ke re ke mo go tsela. O go dira se se la tsela o mo go wa mo di go go tsa ka ka. Ke go tsima. Ke re bona tlo o tsimane ne sa ha go lo mo go risa ntle le ne wa ha ka mo ga ga tsomose. Ao mabetle ma wa go bo bo hle.
2: Ke mama josa josa ha do kai ma josa josa re kireng
0: wa ta josa ntuele
2: oho ke a le ne Helena Mafa ke a le me jemina ga motsi ke a le me Liliane Nkuke ke a le ne Mati ka mona ka hantwa hai ke a le madafino ne o she SN Joji ka boikarabelo ba sensitious ke re mmada sunone ga re yeng ke re ke letsatsi la kajeno ga re di gorisa morena ga e le mona re tswile a ntse a re file bophelo re ntse re morogisa motlisa le dibogodi tsohle tsa selemoya sa lefedi se ntseng di re kgothatso ka dinako tsotlhe gore re tsebe gore na sonta bomodimo ke eng ne mama josa josa ne ma josa ne marumo ka thaba phatswa ha tente
0: mogatu wa wa
2: thank you ratola ka
0: di khomo me

Hopola ke leto le hore le simolotseng ho reng ya bohlano ho seng ha phoka di rotha wena mogato wa ka se re batla re gathile boholo ba tema mme jo le ke nako ya hore re tle re di yalle dikgala.

0: hona le mantswe a mogana Jesu a buang ha santse a tlotsa maya
1: yes
0: ho ba rutwa ba hae o ho bona
1: Jesus
0: banna ba Jesu ke tsamaile le lona nako e telele haholo
1: ka mose
0: ke le rutile ditsela tsa Modimo
1: ya
0: ke le rutile ho ema le Modimo
1: we
0: jwale ke re ho lona
1: Jesus
0: ha ke le sile le fela
1: ya
0: ha ke le sile di khutsana
1: wa hlaba
0: ba dula
1: ho bane Modimo tlaleme
0: eh
1: monna Modimo
0: ya
1: Paulo hosi di emonyeki mo ratang yenke keng ka mmitsa ka lebitswana a bua bosibong ba la mhlano

Amedi wa salama sala soto metsotso ya rona e ma go e mashume a mabedi a metso e robong re foraletse hora ya le shume ntumelle re tsebe ho kena ka magahlelong wa go mamelo ha metsotso e fihla ho e mashume a mararo

0: moya o halalelang dipelo tsa rona re di bitile le ho seng re di bitile moya o halalelang dipelo tsa rona ho bane o itse betampelo ba morena jwale le mo siele sebaka ho bane o tla tseba ho fetola moya o halalelang e ka nna ya ba hona le ba hlankana le ba rwetsana e ka nna ba hona le banna le basadi bao e saleng dipelo tsa bona ba di beta moya o halalelang e ka nna ya ba dipelo tsa bona e sale ba di kwebedella gobane ba dumetse gore ga ba ka ba di beta o tla fihla o etse mosebetsi ba bang ba di bitile jwalo ya ba ga ba o siele sebaka ba bang ba di bitile jwalo ya ba ba batla o iketsetsa le o ikatlholela modimo wa rona re thuse go seng re santsane re di bitile dipelo tsena ge ke re tsebe o siela sebaka
1: We are halalela. We are halalela. Real Lebuha.

stepe ha kalo ka bana a ditse a ke batse ga se ne ka pepa o tla tla ho kana le nna e se gale nna ne se kitse tsa dipapa di tsere tla di bona mane ho rinyane ya boraro Bryson, can you stop the rain? I can't face another day.

ke metsotso e mmedi fela le skoto hantle ka mora hora ena ya leshomele mosolomon leno la dithallere mamedi wa sa masasotho hlere qeta ho lebella ka thoko re kena jalo mokgatlhelong wa bobedi ebilelwa ho qetela wa letsatsi lena la mmino wa sedumedi mmino ona wa sedumedi re tlotsa majalo lona ho fihlela mane horeng ya leshome le metse mmedi bosimo bo boholo mo e le goreng nna le wena re tla roana hona teng ebe jale ho kena lenanao la re leta thojana ka lerato le ka makgethe le tla tsamaya jalo ho fihlela mane horeng ya bohlano mesong